0: con Radio Kiss Kiss, la notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Jordan, si intitola proprio così la canzone di Olivia Rodrigo, ascoltata in diretta su Radio Kiss Kiss. Sono le 10:46, buon mercoledì mattina da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'acquaparco Odissea 2000. Buongiorno all'Italia che lavora, che produce, l'Italia che è in vacanza, l'Italia che magari è in ferie ma non va in vacanza, cioè non è in un luogo di vacanza. Insomma, qualunque sia la vostra situazione, come sempre ci state raccontando un po' di voi, e questo ci fa molto piacere, anche perché avete sentito, se ci seguite un po', insomma, le storie che condividete, sì, in qualche modo accenderò anche un dibattito, un confronto, una discussione. Sentiamo se i prossimi ci ispirano. Buongiorno.
2: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Melina da Napoli, direzione Rosa Marina. Un bacio.
1: Bacio.
2: Le vacanze continuano.
0: Bene, vacanze continuano, può essere un argomento. Pronto?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Mi chiamo da Cagliari. Sono in ferie questi giorni perché domenica si sposa mio figlio e siamo nel pieno dei preparativi e del panico totale, sperando che vada tutto bene.
0: E sembra che la temperatura non vi aiuti. Io vedi, matrimonio in pieno agosto, no?
1: È dura.
0: E leggevamo le previsioni meteo, sono previste, vedi, a proposito di ispirazione,
1: fino a 44 gradi.
0: Fino a 44 gradi da venerdì in poi. Cioè, sposarsi con queste temperature deve essere meraviglioso, bello, ma insomma faticoso anche per gli ospiti. Cioè, io
1: per me agosto è una follia.
0: No, vabbè, però ci
1: ma
0: si
1: più che altro
0: sposa.
1: Ci si sposa, ma poi ma tu immagina gli invitati che sono tutti, allora, quanti vestiti a puntino.
0: Immagino però sempre più un disagio dell'uomo rispetto alla donna, perché l'uomo deve mettere la giacca, la camicia,
1: certo,
0: la cravatta, la donna almeno può mettere abitini leggeri, no?
1: Sì, questo è vero, questo
0: devo
1: è
0: dire,
1: vero,
0: questo
1: però fa caldo,
0: per noi è veramente sofferenza. Vabbè.
1: Non ti vuoi presentare con l'infradito.
0: Ci salutano un gruppo di ragazzi, di bambini belli e giovani, quanti sono belli, bellissimo avere tante persone che ci seguono,
1: sì,
0: e che seguono Kiss Kiss anche dal vivo qui dall'acquaparco di Odissea 2000. Mettiamo una canzone su Radio Kiss Kiss, Chris de Sarandi.

0: per gli amici Mace, però va pronunciato Mace, dillo tu, sei molto brava. Mace con Blanco e Salmo, la canzone nostra su Radio Kiss Kiss, 10.53, un mercoledì 26 agosto da Max
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, abbiamo una terza ora tra poco, sì, che prevede un sacco di contenuti e notizie che vanno commentate e approfondite anche con i nostri ascoltatori,
1: certo,
0: sai?
1: Ecco. Beh, è giusto, allora, voglio sentire la loro opinione. Possono farlo scrivendoci a questo numero 347 490 0042.
0: Allora, adesso mettiamo una canzone, ne mettiamo, sapete, ogni ora, sì, le novità più interessanti e anche canzoni che hanno fatto la storia della musica. Questa secondo me è un'altra di quelle canzoni che, diciamo, che sopra i 40 anni evocheranno bei ricordi di, sì, quando si era giovani, si correva e si giocava e si viveva spensierati, mettiamola così. Una canzone che veramente mi fa sorridere tanto per i ricordi che mi accende. You're my heart, you're my soul. Ci sono i Modern Talking.

0: forte. Che ricordi? Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, la musica più bella qui su Radio Kiss Kiss. Ripartiamo. Sono le 11 di questo mercoledì 26 di agosto. Un saluto da Max Poli.
1: La Letti.
0: Siamo in mattiniere in versione Kiss Kiss Play Summer, in diretta dalle 9 alle 13 dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza, nella Calabria Ionica. Se per caso, per vacanze, sì, o perché vivete da queste parti, ecco, nei prossimi giorni transitate da queste parti, passate a trovarci, come stanno facendo molti ascoltatori, o altrimenti seguiteci come sempre, perché poi insomma vi aggiorniamo anche sui fatti d'attualità e ascoltiamo le vostre storie. Saluto intanto alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Bene, pronti che tra poco tocca a voi. E intanto ripartiamo dalla musica più bella, Anna, White Girl Western.

0: 2011. Facevo tipo il promo, no? Alexandra Stein, Mr. Saxo Beat su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buon mercoledì mattina da Max Foley
1: e dalla Leti.
0: Siamo arrivati ieri versione Kiss Kiss Play Summer. No, lo ricordo di tanto in tanto perché lunedì ritorniamo con il nostro programma che
1: il nostro loculo, come lo chiamo io.
0: Ma loculo orario, dice. Insomma, dalle,
1: sì, 5 alle 7.
0: Alle 7 del mattino siamo il programma che apre la giornata di Radio Kiss Kiss e tutti gli altri colleghi torneranno, insomma. Sì.
1: E poi torneremo anche la domenica con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Dalle 9 alle 12, sì, sì, esatto. Ma intanto siamo qui per Kiss Kiss Play Summer. Vogliamo sentire un po' di storie, un po' di ascoltatori. Buongiorno.
2: Ciao Kiss Kiss. Buongiorno, sono Mario. Stiamo andando verso Polignano con la famiglia e oggi festeggiamo con mia moglie 21 anni di matrimonio. Dopo tanti periodi, belli e brutti, ma con i nostri due figli e ancora insieme, e andiamo a passare qualche giorno. Kiss Kiss a tutti.
0: 21 anni di matrimonio, mi piace anche che abbia condiviso con noi, insomma, vedi l'alternanza dei momenti, dei periodi, sì, che possono essere difficili, belli, brutti, c'è di tutto, ma anche questo è l'amore. L'amore
1: è vero.
0: Voglio dire, non è solo tutto rose e fiori, anche nei momenti di difficoltà, se superi quei momenti, vuol dire che è amore vero. Quindi auguri veramente a chi appunto
1: riesce a arrivare a 21 anni, 22, 20, 25.
0: Buongiorno, no, riflettevo.
3: Ciao Radio, certo. Kiss, siamo Francesca e Francesco, vi stiamo ascoltando, stiamo andando alla Maddalena, sì, quindi siamo in Sardegna. Un bacio a tutti, Kiss Kiss!
0: Kiss a te, grazie ragazzi. Allora fate come loro, sì, vocali dove ci raccontate come procede questo mercoledì, che siate lavoranti o riposanti, usiamo ancora una volta il participio che ci piace tanto, ecco, raccontatelo con un messaggio vocale di testo qui
1: 347 490 0042.
0: Vai Andre con rinnovato entusiasmo, sia chiaro. Ho fatto anche un video del nostro backstage,
1: è
0: fuori
1: vero,
0: onda, per raccontare quello che accade qui all'acquaparco di Sea 2000 con questa voce che non mi aiuta stamattina, ma ce la farò. Vai.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss. Sono colpito da quello che accade a Bolzano, dove sì, alcuni condomini stanno organizzando spettacoli musicali nei cortili. E, diciamo, un'abitudine nata durante, dicono, la pandemia, quando non era possibile riunirsi nei locali, è rimasta anche dopo il ritorno alla normalità. Io
1: sì,
0: dico,
1: perché non so se ti ricordi che durante la pandemia molti andavano sul tetto a suonare anche.
0: È vero, come no? È un periodo che, diciamo, amiamo ricordare molto poco tutti, direi. Però,
1: poco, però ci sono delle iniziative come questa che sono rimaste ed è una bellissima iniziativa, perché è un modo proprio anche per conoscersi tra condomini, è bellissimo.
0: Sì, sì. Conosci questo sconosciuto, mi rendo conto che in alcune zone d'Italia queste cose sarebbero superflue, perché dello sconosciuto il vicino sai anche troppo in alcuni casi.
1: No, ma è bello. Dai,
0: lo dico da a Bolzano sarà una novità, ma da meridionale, da terrore maledetto, come dire, Bellino Banfi, quali sono?
1: È come un paese.
0: Cioè, io conosco tutto della mia dirimpettaia, della mia vicina, e credo un po' al sud siamo abituati in modo diverso, no? Quindi, per esempio, qualche tempo fa, non so se ricordate, noi viviamo, parliamo da di solito da sei Roma. A Roma fu lanciato dal comune la festa dei vicini di casa e lo spot diceva: conosci il tuo vicino, può essere una persona affidabile, può aiutarti in momenti di difficoltà. Cioè, una cosa del genere a Napoli, da napoletano, non avrebbe senso.
1: No, infatti.
0: Ma come a Calabria,
1: ma sì,
0: in Sicilia,
1: al sud, cioè, proprio, secondo me non ha senso.
0: Ma ancora di più al nord, certamente ha senso. Però è bello leggere che anche Bolzano, sì, nei momenti di difficoltà come quelli della pandemia, da lì è nato il palcoscenico dei cortili. Sì. Cortile, solitamente il luogo di parcheggi, biciclette, discussioni su chi abbia lasciato aperto il portone, diventa così uno spazio anche a Bolzano nel quale incontrarsi e ascoltare musica insieme. Quindi,
1: infatti, da lì possiamo anche scoprire il vicino che non è soltanto quello che ti usa il trapano la domenica mattina, ma magari anche una persona simpatica e divertente.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss, kiss.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Kiss, kiss.
13: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore. Un canto d'amore.
14: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Pronti a sentire voi? Come va questo mercoledì? Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti, ciao ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Io sono un personal trainer, Alessandro, provincia di Como. Ho già lavorato a domicilio questa mattina e adesso vado in palestra a Chiasso in Svizzera. Ci sono 25 gradi, fa caldo, è molto umido. Buona giornata. Ah, dimenticavo, oggi è Sant'Alessandro.
1: Auguri.
2: Auguri a tutti, anche a me.
3: Auguri.
1: Alessandro, Alessandra, derivate di questo nome. Buongiorno, chi c'è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Siamo
3: ciao.
4: Giuseppe Enrica e siamo di ritorno da Tropea. Vacanze quasi finite.
1: Dai ragazzi, che almeno si gode delle piccole cose, del letto mio, delle mie cose, della mia sala giochi e del mio bagno anche.
3: Sì. Mi manca il mio
1: casa.
3: Letto.
1: Laleti, tu ce l'hai la sala giochi?
3: No. Io non ho la sala giochi.
1: Ma io te la vedo, sei piena di sala giochi.
3: No, non ho la sala giochi.
1: Vabbè, no, pensate, ognuno ha la sua sala hobby, allora, chiamiamolo così, dai.
3: Bravissimo.
1: Però io dico tu.
3: Però la sala relax.
1: Mi fai godere della tua sala giochi qualche volta.
3: Ma anche no.
1: Ma perché no?
3: Ma è la tua sala giochi, vai.
1: Guarda un po'.

sera cambia ritmo. Le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Moment of the Sun, la canzone appena ascoltata, ripresa dal DJ producer francese Hugel con Email Angel e Ultranate. Ragazzi, cioè questa è proprio
1: sì, è
0: il trend dei social del momento, e quindi su prenota, sembra di caprenota. Dovremmo anche noi.
1: Questa è bellissima per fare veramente un'ape, dai, un'ape ricerca.
0: No, Letty, ma dobbiamo fare un video, una cosa social, capito?
1: Ma vai!
0: Che va tanto sto trend, che ognuno fa le sue cose, i suoi balletti su sta canzone. Va bene, dato sentiamo cosa ci raccontano gli ascoltatori. Buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max e Letty. Chi sei? Ciao!
2: Buongiorno, Radio Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Letty.
0: Ciao.
2: Animo. Oggi c'è l'Italia che produce, come hai detto tu Max, sono al lavoro. Siamo a metà settimana,
0: mercoledì. Buon lavoro, buongiorno
3: Max, sono Ale.
1: Ciao Ale.
3: Sì, Max, pure io avevo ricevuto un invito al matrimonio il 18 di agosto.
0: Ah,
3: Max,
0: sì?
3: Vabbè, poi gli ho fatto una telefonata anonima alla sposa e gli ho detto di aver visto a lui con un'altra.
1: No.
3: Si sono litigati.
0: Ma
3: e come? Di matrimonio. Meno male.
0: Ale e le sue disavventure. Buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Letty.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno
4: Radio Kiss. Io sto avendo di lavoro all'acqua party. Questa mattina ho portato la mia famiglia lì. Sono andato a lavorare a scuola. E adesso sto ritornando da voi. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Quanti ascoltatori passano a salutarci. Sì. Prima Carmela, che è una sarta, ci raccontava, ci segue tutta la giornata. Sì. Quindi bene, ha detto: io vi seguo sempre, soprattutto voi due. Inizio dalle 7 fino alla mezzanotte. Solo che noi siamo in onda 5-7. Grazie lo stesso. Ma va bene lo stesso, apprezziamo l'affetto.
1: Sì.
0: E il tentativo di coinvolgerci. E ogni tanto mi dicono: tu sei Pippo Poli, no, Max Poli, Pippo Pelle è un altro.

0: Jacqueline con Cinema incominciamo a saltare la Leti. Noi tra un po' saltiamo anche perché qui scatta il momento animazione
1: che
0: coinvolge tutti noi dall'Acquaparco di Sia 2000. Buongiorno amici, buon mercoledì mattina. Siamo pronti come ogni ora però a proporvi anche le novità più interessanti, come questa di Martin Garrix e YouTube Fireflies.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Yes, yes. Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Dimmi, ma
1: ti sei informata questa, come si chiama, Tame Impala, come va letta? Tame Impala.
0: Tame Impala.
1: Jenny e Jenny. La canzone è Dracula, però l'hai cantata Dracula.
0: Dracula lei. Sì.
1: Oh, buongiorno a tutti ragazzi, saluto Alessandra da Torino, dice: ragazzi, i centri commerciali sempre aperti, io lavoro anche nei rossi in calendario, che vogliamo fare? Vogliamo fare una proposta di legge? Direi di sì. Vabbè, quindi rossi in calendario, tutti fermi.
0: Certo. No, io, però è anche vero che esistono anche i turni, eh? Sì. Non è che magari sei costretto a farli tutti i rossi, tu.
1: Non lo so, però non apriamo questo dibattito.
0: No,
1: era per dire, insomma, saluto tutti quelli che sono al lavoro quest'oggi, in questo mercoledì 26 agosto. Voglio salutare tutto il supermercato Conad di Pietrapaola in provincia di Cosenza. Ci stanno ascoltando a tutto volume, così come Pino, che saluto, ragazzi del Conad.
0: Ciao,
1: di Pietrapaola.
0: Pino.
1: Ciao, buon lavoro. Lì si lavora benissimo, ci dicono, e si mangia anche bene, perché poi ogni tanto che fai, non mangi qualcosa.
0: Ma qui si mangia dappertutto, qua si mangia bene. Tutto.
1: Vabbè, quindi saluto tutti i centri commerciali che ci seguono. Fra l'altro saluto anche i nostri inserzionisti, perché insomma fanno anche pubblicità con Kiss Kiss. Grazie per esserci, appunto, il brand che abbiamo citato. Continuate a raccontarci di questa giornata anche con messaggi così, però, dai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Io sono Marilina dalla provincia di Taranto e, non potendo andare al mare, sto qui sul terrazzo per abbronzarmi un po'. Chissà a tutti.
0: Chissà a te.
1: L'altro trend social che sta andando tantissimo, l'avete visto? Qual è? Quello di fingere una piscina sul balcone, no?
0: Sì.
1: Che sembrano fatte bene, ma è tutta roba di intelligenza artificiale. Però sono divertenti. Non posso andare al mare, mi faccio la piscina sul balcone. Come no? Si può fare, si può fare. It's the

0: su Radio Kiss Kiss, ci accompagnate fino alle 11.52 in questo mercoledì 26 agosto. Un saluto da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Grazie voi tutti, insomma, ci seguite mentre siete magari al lavoro o siete in viaggio o siete magari in ferie a riposo, ma pur non stando in vacanza. Insomma, tra poco torniamo a sentire le vostre storie. Intanto ancora la musica più bella dal passato, questa volta 1998, Biagio Antonacci, questa è la sua Iris.

0: 1998, questa è una di quelle canzoni che ti godi fino alla fine. Ci ho parlato su solo perché devo farlo. Iris tra le tue poesie su Radio Kiss. Ora la redazione con le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Alle 18 il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino agli inizi di settembre dello sconto in scadenza sul diesel per poi valutare interventi mirati da destinare alle fasce più fragili. Secondo l'ufficio economico di Confesercenti, l'aumento di benzina e gasolio ha pesato per 1,8 miliardi di euro sulle vacanze degli italiani. Il taglio delle accise ha fatto risparmiare 300 milioni, ma secondo la Confederazione andrebbe rivista la fiscalità generale. Stati Uniti-Iran, secondo il sito Axios, il segretario di Stato americano Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti al momento nuovi attacchi contro Teheran, mentre Donald Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, ne monitoriamo ogni centimetro quadrato, afferma il presidente. Positive le ripercussioni sul prezzo del petrolio, il Brent in consegna a ottobre scende a circa $86 al barile, mentre il WTI è attorno agli $80 al barile. E cala anche il prezzo del gas ad Amsterdam, poco sopra i 63 euro al megawattora. Medio Oriente, a Gaza e in Cisgiordania stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, così il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, anticipando il suo intervento di oggi pomeriggio al meeting dell'amicizia di Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ammonisce Pizzaballa, che ha esortato poi a fare tutto il possibile per cercare di arginare questa deriva. La Crona, che è accusato di lesioni personali aggravate, un 22enne macedone arrestato dai carabinieri di Venezia per aver aggredito una donna con dell'acido, provocando le gravi ustioni al volto e alle braccia. I fatti, il 26 giugno a Scorzè, decisive ai fini delle indagini, le analisi del DNA dell'indagato eseguite in collaborazione con il RIS di Parma. Il giovane potrebbe aver agito su commissione in cambio di denaro. Quando è stato fermato aveva infatti addosso 3.500 euro. E ancora disperso il ciclista travolto ieri dalla piena del torrente Cervo al Guado di Castelletto in provincia di Biella. Le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco sono riprese stamane lungo il corso d'acqua anche con l'aiuto di volontari. Meteo, dopo il maltempo che ha colpito il nord, in arrivo una nuova ondata di grande caldo, la quinta della stagione. Sole su tutta la penisola e temperature in risalita ovunque. Il picco è atteso venerdì con 40 gradi al centro e nelle regioni meridionali, specie nelle zone interne delle isole maggiori. Oggi due città da Bollino Rosso, Campobasso e Palermo, domani saranno tre con Bari. Lo sport, calcio, tegola sulla Juventus con l'infortunio a Kenan Yıldız, che si è rivelato più grave del previsto. Il 21enne turco dovrà operarsi per la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Previsti circa 3 mesi di stop, il club bianconero dovrà intervenire sul mercato per un altro attaccante, nel mirino Sorloth e Zirkzee. E chiudiamo con gli europei di pallavolo femminile. Questo pomeriggio alle 16 a Göteborg, Italia-Francia. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. La sfida vale per il primo posto nel girone svedese ed un migliore abbinamento agli ottavi. Bene, mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi a mezzogiorno di questo mercoledì 26 agosto. Un saluto da Max Poli
2: e la Leti
0: in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Siamo sulla Calabria Ionica, vi parliamo da questa location fantastica in diretta fino alle 13 grazie ai nostri registi.
2: E Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Partiamo dalla musica più bella e poi tutte le vostre storie.

0: Buon pomeriggio, come nostra abitudine, sì. A quest'ora, mezzogiorno e 7 minuti, anzi scusa, 9 minuti, ho letto male, cioè,
1: sì, 9 minuti.
0: Oro col fuso orario praticamente. Allora, come è iniziato questo mercoledì? Ce lo state raccontando in tanti. Che cosa devono fare per raccontarci della loro estate? Se di vacanza, di ferie, se non siete mai partiti, siete al lavoro, come va? Questo è il numero.
1: Era ora. Non smettevi più di parlare. Comunque il numero è questo: 347 490 0042.
0: Com'è che
1: sei una macchinetta?
0: Quando uno parla da tanto, ma sei una radio, sì.
1: Respira ogni tanto.
0: Sono radio Kiss Kiss in questo momento. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mezza Terme. Per me già è un piacere sentirvi, però automaticamente, visto che la mattina mi alzo presto, è molto di più sentirvi la mattina che a quest'ora, perché magari a quest'ora già sto lavorando. Però ragazzi, vi assicuro che è un bel piacere.
0: Ma grazie. No, questo per fare, a questo punto, visto che lui ci segue con i mattinieri dalle 5 alle 7, fa il promino la Leti, fa il promino.
1: Certo, il promino devo fare.
0: Su quando torniamo?
1: Torniamo lunedì nel nostro loculo dalle 5 alle 7, quindi faremo dal lunedì al venerdì, però poi torneremo anche domenica con Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Quindi per chi si alza la mattina presto, sapete, insomma, la pelle è tonica, si tonifica, siete più in forma. Ecco, ci siamo noi con i mattinieri e apriamo la giornata di Kiss Kiss. Da lunedì però è pronto.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss, saluti da Gaspare e da Cuneo. Qui si lavora, sta tornando anche il caldo, mannaggia. Comunque aveva proprio ragione la vostra ascoltatrice. Oggi forse è più facile lasciarsi che stare insieme. Noi quasi 25 anni di matrimonio con mia moglie e siamo ancora qua. Belli. E siamo ancora qua.
0: Certo.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao.
0: Come ricordava l'ascoltatore o l'ascoltatrice prima, ci sono le difficoltà, ci sono i momenti difficili, ma l'amore è anche questo, superare le difficoltà anche col tempo e poi rinnovare anche, che ne so, le promesse, rinnovare l'amore anche in tanti modi. Vabbè, pronto, vai, guarda qua.
4: Ciao Kiss Kiss, io e mio marito stiamo andando a fare una passeggiata in kayak sul Tirino. Baci Kiss Kiss.
0: Ancora un altro, dai, pronto.
5: Ciao a tutti, siamo Chiara e Max, stiamo andando a Tropea al mare. Ciao.
1: Ciao.
0: Vai, Benny, vai, senti quanti, vai.
6: Ciao,
0: vai.
6: Sono Giovanna da Torre del Greco.
1: Ciao Giovanna.
6: Io sono al lavoro e oggi è un turno lunghissimo, finisco stasera e approfitto per mandare anche un bacio al mio ragazzo che oggi anche lui è fuori per lavoro.
0: Dai.
6: E Kiss Kiss a tutti.
0: Buon lavoro ragazzi, va bene, dai, mettiamo una canzone. Vi sentiamo ancora, quest'ora è dedicata a tutte le vostre storie in diretta con Max e la Leti fino alle 13. Che bello!

0: d'amore.
1: Parla d'amore, la canzone è safe. Bravo, sto ragazzo.
2: Sì, bravissimo.
1: È sempre più maturo, le sue canzoni sono sempre più belle. Abbiamo ritrovata qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici. Rinnovato entusiasmo, quello della Leti. Ve lo fa sentire con un urletto, grazie.
2: Vabbè. Ecco, ti è piaciuto? Mi sono allontanata però, non so.
1: L'urlo di mezzogiorno è un quarto della Leti, un po' come il cannone del Pincio a Roma, capito?
2: Sì, cioè, che perché... bello.
1: Va bene. Allora, siamo pronti? Diamo un consiglio, che dici? Vai.
2: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
1: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: E c'è anche una sorpresa.
1: Sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
2: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazi a ciò che ami con IKEA.
2: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Buongiorno amici, anzi possiamo dire buon pomeriggio a quest'ora, mezzogiorno sì. 25 di questo 26 agosto, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Allora, pronti, quest'ora sì. Dedicata ai vostri messaggi e alle vostre storie, questo è il numero
1: 347-490-0042.
2: Piacevole, mi dimmi qualcosa.
1: No, questo allora.
2: Ho tirato fuori una R blesa.
1: Infatti è una cosa strana.
0: Allora. Pronto?
3: Vai. Siamo Samuel e Cristian, stiamo andando a Orbosolo a vedere i mitici murales. Un saluto dalla Sardegna.
0: Aio. Non sarebbe Orgosolo? L'hanno fatto diventare Orgosolo, però vabbè, è Orgosolo. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Kiss Ciao. Kiss. Sono Simone e le vacanze sono finite. Torna in quel della provincia di Lecco, trascorse le vacanze in Abruzzo.
0: Dai ragazzi, che bello.
1: Sì.
0: Uno quando so che c'è questo rammarico per chi termina le vacanze sempre, dice ma non potevano durare altro po'. No, sono belle perché hanno il tempo determinato le vacanze.
1: E pensate anche a chi magari le vacanze non se le fa, che proprio non se le farà.
0: Bisogna godere anche delle poche cose che si hanno. Dai, mettiamola così, va bene. Mettiamo una canzone e poi abbiamo il finale dedicato a un'altra raffica di messaggi. Raccontateci di voi a questo numero.
1: 347 490 0042.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, su

0: Quintets con Golden Summer, un po' l'estate d'oro che stiamo vivendo noi, no? Da questo posto meraviglioso, in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e da Leti.
0: Siamo quelli dei mattinieri, no? Però sì, in versione Kiss Kiss Play Summer per tutta questa settimana fino al domenica 30. Questa domenica, e poi dal 31 ricordiamo riparte il palinsesto di Kiss Kiss e noi torniamo tra le 5 e le 7 del mattino, un po' di promo, poi tornano tutti gli altri colleghi, quindi quello a seguire, good morning e così via, ragazzi. Poi ci sarà anche qualche novità, Sì, sì, non anticipo nulla.
1: Via.
0: No. Non so se mi piacciono, può darsi, però insomma, potrebbe accadere assolutamente.
1: Parlerai di meno?
0: Quello lo vedo difficile, la vedo un po' complicata. Ma ora sì, faccio sentire i nostri ascoltatori. Buongiorno!
2: Buongiorno,

0: Credigli, glielo diciamo alla moglie. Ti sì. ama tantissimo e si sente. Buongiorno.
1: Buongiorno, Kiss Kiss, Marco da Caserta. Ho ripreso a lavorare questa settimana. Caldo che ci uccide. Che possiamo fare? Io in giacca e cravatta, perché lavoro così. Sto sudando anche l'acqua del battesimo.
2: Questa è carina,
0: come
2: però.
0: Metafora mi piace addirittura.
2: L'acqua del battesimo.
0: Ah, mamma mia, siete meravigliosi. Pronto?
3: Ciao ragazzi, niente vacanze, un caro saluto dalla tabaccheria di Cirella di Diamante.
0: Vabbè raga, ma state una favola lì. Io ricordo ancora la gita in barca all'isola di Cirella. Roba mare spettacolare.
2: Non sono mai stata lì.
0: Ma come no, che sei venuta con me in barca? L'isola di Cirella di fronte ai Diamanti, ci siamo andati in barca lì.
2: Ah, cioè, lì?
0: Ma veramente sei fuori dal mondo. Vabbè, mettiamo una canzone, dai, che è meglio. Cioè, meno male, non ci sono mai stata. Sei venuta con me. E della serie, non voglio dimenticarmelo, l'ho rimosso.
2: L'ho rimosso.
0: Mamma mia, veramente. Ti ricordo che mi pare che tu lì abbia fatto anche un bagno in topless. Via, tira fuori il gossip. Benissimo, vabbè, mettiamo

0: Baby Steps, la canzone di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Mezzogiorno e 38, buon pomeriggio. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Proviamo a chiederlo ai colleghi del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Regime di alta pressione sull'Italia con temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al sud e su buona parte del centro, nubi sparse al nord ma innocue. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Sta arrivando la quinta ondata di caldo africano. Massime tra 27 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 31 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Melone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

Fara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. Oh, my soul. I'ma love you like you've never been loved before. Oh, my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss, kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
8: Kiss Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Kiss Kiss.
10: Disney presenta:
11: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
12: Maui, Maui, sei mitico.
10: Oceania:
13: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
10: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
10: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Radio Kiss Kiss.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss, kiss.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19
3: euro.
11: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Che perfettone che è questo My Body Isn't Ready di Somber su Radio Kiss Kiss. Allora, devo essere sincero, pensavo che fosse facile, anche perché vi devo dire questa cosa, adesso non lo dico per fare un po' così, ma io sono veramente una capra in questo gioco. Nel gioco delle canzoni alla rovescio delle volte non le riconosco neanche quando mi metto d'accordo col fonico di turno. A sto giro non lo sapevo, l'ho riconosciuta io, ma sono arrivati un mucchio di errori, ma tantissimi. Sentiamo un po'.
1: Angelina Mango, Canto d'amore.
0: Ma come Angelina Mango? Ho detto che era un cartone animato. No, no.
2: Radio Kiss Kiss, stavolta non la so la canzone.
0: Allora,
2: però vi mando un saluto da Loredana da Formia. Ciao, siete simpaticissimi.
0: Ma Loredana, c'hai una voce bellissima. Mandaci messaggi tutti i giorni che ci piacciono le persone come te.
3: Dragon Ball, Yoshimoto.
0: Ma no, non era Dragon Ball, qua siamo molto lontani, anzi no, forse non troppo lontanissimi, diciamo che le zone sono quelle, dai.
3: Vola la Pemaia.
0: Ma no, ma che vola la Pemaia, ma non può essere vola la Pemaia.
4: Cristina D'Avena, Gimbiri Gimbi.
0: Cosa ha detto? Gimbiri Gimbi, che cos'è? Non esiste.
5: Doraemon di Cristina D'Avena.
0: A parte, ma scusa, Cristina D'Avena cantava anche Doraemon? No, non lo so, non mi sembra, credo di no. Cioè, beh, lei è la voce dei cartoni animati, però boh.
3: Dragon Ball, Yoshimoto.
0: No, l'hai messa prima.
6: Fantasy.
0: Fantasy, ma no, ma cos'è?
7: Buonasera, sono Castese da Corigliano Rossano. La canzone è Pari in Pampù, Cristina D'Avena.
0: No, allora, Parimpampù sarebbe Crimi, è vero? Parimpampù, eccoti qua. Sì, no, non è comunque Crimi, no, non era Cristina D'Avena.
8: Buonasera, Corriere di Kiss Kiss, sono Pietro da Molfetta.
0: Ciao Pietro.
8: La canzone, al contrario, è la, Capitan Harlock.
0: Allora, Pietro, io te lo dico, conoscendo Pasquale Viola, secondo me il tuo messaggio passerà tante altre volte durante la stagione dei Corrieri, ma sappi che hai indovinato, e quindi è proprio questa, sentila! Mamma mia, che bello! Sai che se

0: Non sbaglio, adesso se c'è mio fratello all'ascolto potrebbe confermarmi o meno. Dovremmo avere il 45 giri di Capitan Harlock, credo. Originale ancora dell'epoca, quindi probabilmente con la copertina distrutta. Va bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Anche oggi 4 ore passate come se fosse nulla. Io adesso me ne vado a casa. Saluto anche subito il mio amico Pasquale Viola.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ci vediamo domani. Vi lasciamo con un gran pezzo degli Aerosmith, Ragdoll dal 1987. Vi ricordo poi che dopo un'ora di musica ci siamo.

0: l'ottica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss! Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
1: Kiss, kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

passioni non dormono. La musica più bella non si ferma mai. La notte vola.